come te. Ma torna solo, solo, solo al baby bar. Non portare tuo cugino insieme a te. Non lo vedi delicato? Non può bere che aranciata. Se te whisky, non in gola come te. La

Sono rapato come i marine, sono fasciato con i blue jeans. Sono un tipo segnalato, la questura m'ha schedato perché ho lo schiaffo con lo swing. Bimba, non son di crema, io voglio baci, tanti baci da morire. Pupa, se mi scateno, Rocky Marciano, credi faccio infallibile. Bimba, non sono un bamba, vedo lo sguardo con il DDT. Ma poi se non ci stai, ti rompo il muso e te ne vai. Perché se non lo sai, mi fanno schifo come il tipo le ninfette smorfiosette che non si fanno. Bacia, bella, sono fuori serie e m'hanno fatto mister muscolo dell'ENA. Bimba, non fa la scema, io sono un tipo con i pedigree.

0: Hit History macht Kurzurlaub in Italien. Berühmte Italo-Amerikaner und Schlager aus dem Süden.
1: Mi piace la velocità, sono un frenetico del jet. Vorrei ballare perché sento rock, io sono ribelle, non mi piace questo mondo che non vola fantasia. Io sono ribelle nel vestito.

0: people crack. Change people rock. Che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.
1: Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, lasciategli sperare.

non sa far niente, però è modesto, ma non per questo lo vorrei sposare. Lui porta stringhe rosse, panama bianco, bastone frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore.

0: questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore. Il mio ragazzo non è un Adone, ma è sempre allegro e simpaticone.
1: Non so far niente, insomma, modesto, ma non per questo la vorrei sposare.
0: Lui porta stringhe rosse, panama bianco, bastone frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore. Per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore.

e dalla finestra dal proprio balcon vedere la prima reclame e dare il buongiorno alla luna e lampion e ai primi fanali del tram e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così dire grande città.

e dalla finestra dal proprio balcone vedere la prima reclame, dare il buongiorno alla luna e lampione e ai primi fanali del tram, e dire felice alla notte buondì, e pieni di gioia così dire grande città.

Ci sono tante storie sulle gesta dei Marines, che perdono all'inizio e che poi vincono alla fin. Ma questo boogie boogie lo cantava un caporal, in quell'inferno orribile che fu Guadalcanal. Passava lì per caso l'ammiraglia Danawan, che udendolo cantare lo promosse capitan. Ed ogni caporale che lo seppe ci provò, ed il caporal boogie coi suoi uomini cantò: siamo i giaguari dei sette mari, sbarchiamo a Java, ad Okinawa, masticando il chewing gum. Scritta sull'onda da Henry Fonda, siamo la leggenda tremenda dei mari, più cattivi di Errol Flynn.

0: Sempre Amieri?
1: No!
0: Caterina?
1: No! E Dalida?
0: Sergio Bruni?
2: Con la Milva?
0: Claudia Villa?